Poi voleremo, domanderemo. Dolce speranza, fremo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Freddo timore,

domanderemo. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare.